0: What you know about that point?
1: Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai.
2: Dimmi che ne sai.
1: Dimmi che ne sai. Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai. Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai.

soprassalto, mi sveglio, è già lunedì e non ho voglia di alzarmi e di andare via per 5 giorni a rincorrere questo weekend. Io sono a letto e là fuori